Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore. Il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi occhi. Due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile.

Ora, così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Potessi ragionarci sopra.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Puntuali presenti per il buongiorno sino alle 10 su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Io sono Silvia Giansanti ed è domenica 31 maggio 2026. Salutiamo quindi questo mese così romantico, pieno di poesia, profumato, il mese mariano per eccellenza. La chiesa ricorda Santa Camilla. Tra i nati oggi abbiamo Clint Eastwood, grandioso, 1939, poi Colin Farrell, 1976, e Paolo Sorrentino nel 70 e Adriana Volpe nel 1973, che ultimamente abbiamo visto nella casa del Grande Fratello. Il 31 maggio del 1961 fu istituita la Repubblica del Sudafrica. E adesso parliamo d'amore. Le grandi voci del cinema interpretano, e poi questa mattina inauguriamo il tutto con i Take That Back for Good.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti lascio respirare un po', ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo, stacchiamoci. Tu mi dici, ti lascio respirare un po', e non ti accorgi che a me manca già il respiro.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Un bel fine settimana, un bel ponte del primo giugno con la musica di Dimensione Suono Soft. Buone vacanze, buone brevi vacanze e soprattutto buongiorno.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Piuttosto separati, lontani lontani ma amici mai. Grande hit di Antonello Venditti per il risveglio qui su Dimensione Suono Soft. Ci sono anche i Beatles.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: Un bel percorso che ci porterà fino alle 10 qui su Dimensione Suono Soft sulla radio del benessere. Strada facendo affronteremo questa lunga domenica mattina insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su VolvoCars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: La mattinata è intensa, lunga su Dimensione Suono Soft. Ancora buona domenica mattina da Silvia Giansanti. Questa è la radio del benessere e parliamo di Oriente, oppure come cantava Niccolò Fabi, Oriente. Partire per un viaggio senza muoversi da Monza, i Boschetti Reali. Infatti torna il festival dedicato alla cucina asiatica di strada con le specialità gastronomiche asiatiche preparate dai migliori track food. L'appuntamento è in questi giorni con l'Asian Street Food Festival. Saranno quindi dei giorni a ingresso gratuito, immersi tra sapori, profumi, colori e spettacoli tipici. Protagonisti saranno appunto i migliori food truck specializzati in street food orientale, che serviranno quindi tante cose molto particolari, tante ricette preparate al momento. Ci sono anche dei nomi impronunciabili, quindi non mi addentro, di cibi ovviamente. Non mancherà il divertimento con i workshop, laboratori gratuiti per tutte le età e poi show cooking, tanto altro ancora. Sul palco centrale danze tradizionali, concerti e DJ set. Insomma, non ci facciamo mancare nulla per dare un tocco speciale a questo ponte del 2 giugno. C'è l'aforisma d'amore adesso che ci attende, grandi voci del cinema che danno il meglio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

0: Che sensazioni, ascoltare sempre questo grande successo di Pino Daniele, Anna Verrà, con Anna Magnani in testa su Dimensione Suono Soft. Il respiro della libertà, affronteremo questo discorso tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto,
12: cioè
11: da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Giornata di domenica, al mattino soleggiata, poi tra pomeriggio e sera previsto un peggioramento con qualche fenomeno, dapprima su Alpi, Prealpi e poi in sconfinamento alle zone pianeggianti, soprattutto della Lombardia. Il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno ad aumentare e a tratti raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: via con il primo momento della giornata dedicata alla Good Life. Chiudiamo soprattutto la settimana con una delle celebrazioni più importanti per la qualità della nostra vita, cioè la Giornata Mondiale Senza Tabacco. L'occasione perfetta per riflettere sulla purezza dell'aria che respiriamo e sulla rigenerazione dei nostri polmoni. Sapevi che già dopo soli 20 minuti dall'ultima sigaretta la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa iniziano a normalizzarsi e che dopo poche settimane la capacità polmonare aumenta sensibilmente? È un processo di rinascita incredibilmente rapido e sì, lo so, non è facile smettere. Questa giornata è quindi un inno alla libertà dalle dipendenze inutili e dannose e un invito a riconnettersi con la natura, un po' come se facessi una passeggiata in un bosco oppure in un parco, riempendo i polmoni di ossigeno puro e sentendo la vita che circola serena dentro di te senza ostacoli. Il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e a chi sta vicino. La buona vita, un po' come le nostre good life, è fatta di respiri profondi, di profumi naturali e della consapevolezza che ogni giorno è davvero l'occasione giusta per scegliere di stare bene davvero. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tra pochissimo ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: La sicurezza
13: è Volvo.
12: La tecnologia
13: è Volvo.
12: Il prezzo
13: è perfetto.
14: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
17: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump attacca nuovamente Papa Leone. Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, dice il presidente statunitense su True, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace, non a parole ma con i fatti, la reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra Iran-Stati Uniti, Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano. Un altro missile iraniano ha colpito una base statunitense in Kuwait, feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. La cronaca: a Roma, cavalli in fuga dalle prove della parata del 2 giugno, sarebbero stati spaventati dai fuochi d'artificio. Indagini indagini sono in corso, 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e un agente di polizia. Lo sport, con il calcio il PSG fa il bis, batte l'Arsenal ai rigori e conquista la sua seconda Champions. Disordine alla festa a Parigi, oltre 130 gli arresti. Tennis, l'Italia va oltre Sinner a Roland Garros, Cobolli, Berrettini, Arnaldi agli ottavi. Ciclismo, Vingegaard trionfa a Piancavallo e si prende il Giro d'Italia. Per il danese oggi la passerella in maglia rossa a Roma. Chiudiamo con la MotoGP, alle 14 il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi è in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Una nuova ora si apre dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buona domenica da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere e in modo particolare da me, Silvia Giansanti. Parliamo sempre di appuntamenti un po' mangerecci, visto che in questi giorni negli spazi di Villa Zoia a Concorrezzo si apre il Brianza Beer and Fest, cioè l'evento dedicato agli amanti della birra artigianale, del cibo di strada e intrattenimento live. Sono presenti birrifici artigianali, food truck, area bar con birra e spritz e poi una zona spettacoli sul palco dedicato a DJ set, concerti e show sportivi. E ci sono le grandi hit degli anni 90 e 2000, ieri c'è stata anche la serata tributo a Gigi D'Agostino e poi questa domenica alle 17.30 l'appuntamento e lo show con i migliori lottatori del panorama italiano ed europeo, mentre questa sera si balla e si canta con i successi rock degli anni 70, 80 e 90. Imperdibile appuntamento. E adesso l'aforisma d'amore, così come imperdibile appuntamento ogni ora su Dimensione Suono Soft con le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'aforisma d'amore. E poi si riparte con un classico.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: il talento in primo piano di James Morrison, I Won't Let You Go, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Fermo! Hai visto?
10: Non può essere!
9: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
9: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di a Milano dal 1906.
12: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
13: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
14: Info e sedi su renord.com.
1: Dimensione Suono Soft.

chiediamo scusa visto che in questi giorni abbiamo dei problemi tecnici con l'oroscopo di Branco. Mango abbiamo ospitato con grande gioia Mediterraneo su Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

però non sputo. E ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo,

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: nuovo è pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, così come pronte le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra Iran-Stati Uniti. Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano. Un altro missile iraniano contro una base statunitense in Kuwait. Feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. Trump intanto ha attaccato nuovamente Papa Leone. Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, dice il presidente statunitense su Truth, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace, non a parole ma con fatti, la reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra in Ucraina, Mosca denuncia il primo raid mirato sulla centrale di Zaporizhzhia, mentre Kiev nega attacchi ai siti petroliferi e una base militare in Russia. Veniamo alla cronaca, i treni, programmato uno sciopero di 8 ore per l'11 giugno nel nostro paese, la protesta contro l'assenza di clausole sociali nelle gare per i servizi intercity. Il Ministero al Lavoro intanto per risolvere il problema. Lo sport, il calcio, il PSG fa il bis, batte l'Arsenal ai rigori e conquista la sua seconda Champions. Disordine intanto alla festa a Parigi, oltre 130 gli arresti. Il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi vanno agli ottavi. Chiudiamo con la MotoGP alle 14, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi è in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E parliamo di meraviglie in questa domenica mattina, 31 maggio 2026, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, ma soprattutto andiamo nel Bergamasco, dove anche quest'anno appunto riaprono le grotte delle meraviglie a Zogno, con la possibilità di effettuare delle visite guidate tra luci soffuse, silenzi profondi e forme scolpite della natura. In migliaia di anni è possibile effettuare esperienze che sorprendono ed emozionano. Poi è bello anche staccare con la mente, essere quasi quasi su un'altra dimensione, staccarci dalla realtà quotidiana. Allora, è possibile oggi, le prossime date anche il 14 e 28 giugno, 12 e 26 luglio e l'8 agosto. La durata è di 45 minuti e ovviamente per tutte le informazioni si può andare sulla rete a fare una ricerca. C'è l'aforisma d'amore adesso, l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi si riparte con La Bertè, sei bellissima.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Continua ancora a dare tanto con grinta alla musica italiana, Elisa. Se piovesse il tuo nome nella domenica di Dimensione Suono Soft, buon ponte!
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
17: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: le stelle dei Simply Red, Stars, per l'appunto con Mick Hucknall in prima linea su Dimensione Suono Soft. E adesso ce lo meritiamo un bel viaggio, direi proprio di sì, siamo stanchi morti.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno amici viaggiatori, oggi ragazzi voglio parlare di misteri ed alieni. Sapete che a me piacciono molto gli alieni. Vi racconto di un dubbio che mi porto sulle spalle da quando ho visto Nazca in Perù, una distesa di deserto. Alcune delle ipotesi riguardo a queste linee, che sono praticamente dei disegni che rappresentano animali stilizzati come le balene, i papagalli, le lucertole, i condor e tanti altri. Insomma, le varie teorie e leggende raccontano che queste linee potrebbero essere state utilizzate in riti religiosi o come calendario astronomico. Molti studiosi hanno trascorso anni e anni e anni. Alcuni suggeriscono che avrebbero potuto fungere da percorsi cerimoniali o simboli legati a credenze spirituali. Alcuni teorizzano anche che le linee potrebbero essere state un modo di indicare le risorse idriche sotterranee, altri che non fossero altro che piste di atterraggio di navicelle aliene. E questa è quella che mi affascina di più, quella mi piace pensare a questo. Nonostante queste congetture, il mistero delle linee di Nazca persiste e molte domande sulla loro funzione originale rimangono ancora senza risposta. A me invece piace pensare, come vi dicevo, che tutte queste linee spettacolari fossero bacini d'acqua che veniva distribuita per irrigare il deserto arido di questa zona peruviana, probabilmente delle grandi cisterne sotterranee, e poi l'acqua veniva trasportata da queste linee che poi rappresentavano per ornamento animali stilizzati. Dall'alto si vede benissimo, è un mistero come i disegni del grano per esempio, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Per sapere se ho ragione sulla bellezza di Nazca e delle sue linee, vi invito a verificare di persona il più presto possibile, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Tra pochissimo un altro momento dedicato all'informazione con la redazione pronta qui su Dimensione Suono Soft. Saluti, saluti finali da Silvia Giansanti e tutto, buon ponte e buon lavoro a tutte le categorie che sono inchiodate, che stanno lavorando un po' come noi. La conduzione non si ferma mai. Ci ritroveremo domani mattina dalle 6 alle 9 e sarà un'altra bellissima esperienza e un'altra settimana, in questo caso da iniziare insieme. Facciamo un po' riposare Laura Buono. Adesso però scomodiamo Maria Chiara Belardo, pronta per il turno per le prossime 4 ore. Buona domenica.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto.
10: Prezzo
11: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump ha attaccato nuovamente Papa Leone. Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, ha detto il presidente statunitense su True, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace, non a parole ma con i fatti, la reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra in Iran, Stati Uniti, Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano, un altro missile iraniano contro una base statunitense in Kuwait, feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. Veniamo in cronaca. Treni, proclamato uno sciopero di 8 ore per l'11 giugno prossimo nel nostro paese. La protesta contro l'assenza di clausole sociali nelle gare per i servizi intercity. Il ministero al lavoro per risolvere il problema. Lo sport, il calcio, il PSG fa il bis, batte l'Arsenal ai rigori e conquista la seconda Champions. Disordine intanto a Parigi per la festa, oltre 130 gli arresti. Il tennis, l'Italia va avanti oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono agli ottavi. La MotoGP alle 14, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi e in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
10: E questa è una domenica con la D maiuscola, perché siamo nel pieno del ponte del 2 giugno e chissà che cosa starai facendo di bello. Magari c'è anche chi lavora, noi siamo qui anche per loro. Buongiorno e buona domenica su Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno per le prossime 4 ore sulla Radio del Benessere. Arrivo subito dopo Silvia Giansanti, a cui mando il mio saluto ed il mio abbraccio, pronta con te a condividere anche oggi tutti i successi più belli di sempre, i nostri tantissimi appuntamenti di benessere. Il primo arriva già tra poco ed è una bella good life. Intanto partiamo con Drive, in arrivo ci sono i The Cars, ma prima ovviamente il benvenuto è quello delle più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ti amo, non ho nessun pensiero che non sia tuo, non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te, lo sai. Non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è Dimensione Suono Soft, tra poco appuntamento con le Good Life e scopriamo l'infinito potere del pensiero positivo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Fermo! Hai visto?
7: Non può essere!
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di... A Milano dal 1906.
10: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Usautocenter.it. Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Il buon Lorenzo Giovanotti ci ha insegnato che io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, ed effettivamente deve aver colto qualcosa del pensiero positivo che non tutti potrebbero aver capito, perché ci fa tanto bene alla salute. Ma domanda che ci poniamo in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft è: quando è che un pensiero positivo si trasforma effettivamente anche concretamente in un sorriso? Le neuroscienze ci insegnano che il dialogo tra i pensieri e le espressioni facciali è a doppio senso. Quando formuliamo un pensiero felice, il cervello ordina ai muscoli del viso di rilassarsi e di abbozzare un sorriso. Ma la vera magia, confermata da recenti studi di biofeedback, è che funziona anche al contrario: forzare un sorriso per appena 60 secondi, anche quando siamo giù di morale,

0: Il sorriso è l'unico contagio benefico al mondo. Quando sorridiamo a qualcuno, attiviamo i suoi neuroni specchio, costringendolo inconsciamente a ricambiare. L'invito quindi per oggi è di attivare questo meraviglioso circolo virtuoso. Nutri un buon pensiero, lascialo fiorire in un sorriso e guarda il mondo intorno a te cambiare colore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ed ecco Renato Zero che auguriamo un buon weekend anche alla redazione di Dimensione Suono Soft. Ci attende tra pochissimo con le news.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra Iran-Stati Uniti. Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano, un altro missile iraniano contro una base statunitense in Kuwait. Feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo c'è lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. E Trump ha attaccato nuovamente Papa Leone. Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, ha detto il presidente statunitense su True, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace non a parole ma con i fatti. La reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra in Ucraina. Mosca denuncia il primo raid mirato sulla centrale di Zaporizhzhia, mentre Kiev continua a negare attacchi, siti petroliferi e una base militare in Russia. Cambiamo pagina. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Zewdi Araya, icona del cinema erotico degli anni 70. L'attrice italo-eritrea aveva 75 anni ed era malata da tempo. Lo sport. Con il tennis l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros. Cobolli, Berrettini e Arnaldi vanno agli ottavi. Chiudiamo con la MotoGP alle 14 con il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi e in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora una buona domenica su Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua voce amica con cui stai navigando in questo percorso di degustazione musicale fino alle 14 in punto di questo 31 maggio 2026. E questo weekend a Como si tiene la quarta edizione del Covegan, il festival della cultura vegana. Come sempre si terrà a San Fermo della Battaglia, ma con un piccolo cambio di location, perché l'evento è pronto a invadere piazza 27 maggio e a sdoganare tutti i falsi miti sulla cultura vegana e del cruelty free. In arrivo adesso c'è Lucio Battista sulla radio del benessere con Anche per te, preceduto solamente dall'aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È tornato finalmente a riabbracciare il suo pubblico a Roma lo scorso 11 maggio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Fabio Concato, dopo un periodo di stop forzato dovuto a una malattia, e non potevamo essere più felici di rivederlo live. Ti animi dentro te su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
10: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.
13: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Zucchero con la sua Wonderful Life ci accompagna al prossimo appuntamento con Francesca Romana Barberini su Dimensione Suono Soft.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa serve oggi per rendere davvero competitivo l'agroalimentare italiano? Beh, questo è il cuore dell'Assemblea Nazionale di Conf Cooperative Agroalimentare Pesca che si è svolta nei giorni scorsi a Roma e abbiamo con noi il presidente di Conf Cooperative Agroalimentare Pesca, Raffaele Drei. Presidente Drei, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie, benvenuto e grazie dell'invito.
2: La domanda è grande, lo so, ma ne avete discusso appunto nei giorni scorsi nell'Assemblea Nazionale. Quindi cosa serve oggi davvero per rendere competitivo il comparto dell'agroalimentare italiano?
3: Ma noi abbiamo bisogno soprattutto, meglio, l'agroalimentare italiano, l'agricoltura italiana, le filiere hanno sicuramente bisogno di un grande momento di compattezza e di coesione di fronte ad uno scenario internazionale che è completamente sconvolto negli ultimi mesi, purtroppo, da eventi che ci toccano molto anche da un punto di vista personale. Le regole sono completamente cambiate. Noi stiamo facendo sicuramente un grande lavoro perché rappresentiamo in questo momento 407.000 aziende agricole che sono associate attraverso il sistema

0: non lo possono fare in solitudine. Abbiamo quindi bisogno, e questo è il nostro grande ruolo, di incrementare ulteriormente il livello di capacità di stare assieme, di condividere progettualità, di condividere obiettivi commerciali comuni, proprio nell'interesse del valore del Made in Italy e anche del valore, per carità, della ricchezza che generiamo con la nostra attività agricola. Per fare questo non abbiamo bisogno solo di tanta buona volontà che abbiamo, ma abbiamo bisogno anche di essere sostenuti sul piano normativo. Quindi il tema della futura politica agricola comunitaria è assolutamente centrale. Abbiamo bisogno di una politica comunitaria che innanzitutto sia veramente comune, cosa che in questo momento l'Europa pare un po' dimenticarsi o mettere in secondo piano. Abbiamo bisogno di essere sostenuti, e questo non fa mai male, ma è chiaro che abbiamo bisogno di sostegni che ci indirizzino verso una capacità appunto di competizione, un sostegno agli investimenti, un sostegno alle filiere, quindi non solo sostegno, mero sostegno al reddito degli agricoltori, che pure è necessario, per carità, lo dobbiamo mantenere, ma anche di una visione di prospettiva verso i mercati internazionali e verso la difesa del valore di quella che oggi è la miglior produzione agricola che l'Europa, in modo particolare l'Italia, sta facendo.
1: Assolutamente. La ringrazio per averci fatto questo quadro così chiaro, le auguro un buon lavoro e spero di sentirla presto.
0: Grazie, anch'io spero di avere altre occasioni per poter dialogare con voi e con tutti i vostri ascoltatori.
1: Grazie mille, grazie al presidente Raffaele Drei. Noi ci sentiamo con Segreti in Tavola naturalmente più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: aggreganti come pochi. È sempre una festa con la musica degli ABBA. Dancing Queen su Dimensione Suono Soft. Tra poco le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto.
11: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Guerra in Medio Oriente. Trump chiede modifiche all'accordo con l'Iran e attacca ancora Papa Leone. Qualcuno spieghi al pontefice che il sindaco di Chicago è inutile, ha scritto il tycoon. Intanto, secondo il New York Times, Trump avrebbe inviato a Teheran una nuova proposta inasprita, mentre Israele annuncia la conquista del castello di Befur in Libano. Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari a Danego, nel Vicentino, che difese Don Patriciello. Il giovane cronista negli ultimi anni ha seguito da vicino la vicenda di Caivano, raccontando le problematiche del territorio. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente del gesto. La guerra in Ucraina: Mosca denuncia il primo raid mirato sulla centrale di Zaporizhzhia, mentre Kiev nega attacchi ai siti petroliferi e una base militare in Russia. Per il ponte del 2 giugno sono 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza nel nostro paese. È la prima prova di esodo estivo. Secondo la Federalberghi, il giro d'affari sfiorerà i 7 miliardi. Buona parte andrà al mare. Veniamo alla pagina sportiva con il tennis. L'Italia va oltre Sinner al Roland Garros. Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono agli ottavi. MotoGP alle 14 invece il Gran Premio al Mugello. Bezzecchi è in pole. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Subito dopo le news, pronti per la seconda parte della nostra domenica 31 maggio 2026 insieme su Dimensione Suono Soft, la voce che ti sta accompagnando dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio per il pranzo della domenica. Insieme a quella di Maria Chiara Belardo, e da lunedì 1 giugno a domenica 30 agosto riaprono le piscine dei Bagni Misteriosi a Milano e per l'occasione il complesso balneare di via Carlo Botta ospita una speciale festa di primavera dedicata al florivivaismo e all'artigianato d'eccellenza proprio questo weekend. Ad accoglierti trovi 52 stand di espositori di fiori, piante e artigianato. Ti faccio ascoltare subito Anna Oxa con Donna con te, ma prima le più belle voci del cinema ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La voce è quella di Vagabond Man e il pezzo si intitola Human, lo abbiamo appena riascoltato su Dimissione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99€. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99€ al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
13: Info e sedi su renord.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Emozionante come sempre, sabato pomeriggio di Claudio Baglioni su Dimissione Sono Soft. Adesso arriva un artista pronta a festeggiare i 30 anni di carriera con un concerto a Campovolo e sarà la prima donna ad esibirsi lì. Lei è Elisa e questa è Luce.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Proprio così, meraviglioso nella versione dei Nigramaro, chiudono la nostra terza ora su Dimensione Suono Soft. Andiamo in redazione, ci sono le news.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari a Denego, nel Vicentino, che difese Don Patriciello. Il giovane cronista negli ultimi anni ha seguito da vicino le vicende di Caivano, raccontando le problematiche del territorio. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire il momento del gesto. La guerra in Medio Oriente: Trump chiede di modifiche all'accordo con l'Iran e attacca ancora Papa Leone. Qualcuno spieghi al pontefice che il sindaco di Chicago è inutile, scrive il Tycoon. Intanto, secondo il New York Times, Trump avrebbe inviato a Teheran una nuova proposta inasprita, mentre Israele annuncia la conquista del castello di Beirut in Libano. La guerra in Ucraina: Mosca denuncia il primo raid mirato sulla centrale di Zaporizhzhia, mentre Kiev nega attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Per il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza, e la prima prova dell'esodo estivo. Secondo la Federalberghi, il giro d'affari sfiorerà i 7 miliardi, buona parte andrà al mare. Chiudiamo con lo sport, il tennis: l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E l'ultima ora della domenica su Dimensione Suono Soft è quella in cui ufficialmente rilasciamo tutta la tensione e ci rilassiamo ancor più di quanto non abbiamo già fatto, perché ci attende ancora un appuntamento con le Good Life e tantissimi altri successi direttamente dalla nostra collezione di inestimabile valore. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te ancora fino alle 14. Ti faccio subito ascoltare I Like Chopin, Gazebo, ma prima l'aforisma d'amore. Ci sono ancora una volta tutte le più belle voci del cinema per te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Maroon 5 con uno dei loro più grandi successi direttamente dai primi anni 2000, She Will Be Loved. Nel prossimo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft ci prepariamo a fare gli auguri di buon compleanno a uno degli ultimi eroi di Hollywood.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere.
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
18: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
19: Cioè?
18: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
19: E conviene?
18: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
19: Dove?
18: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Pronti a cantare? Tanti auguri a te su Dimensione Suono Soft in questo appuntamento con le Good Life, perché oggi è il compleanno dell'ultimo, se non di uno degli ultimi, eroi di Hollywood. E noi non possiamo non festeggiarlo, perché ci sono volti che non sono semplicemente parte della storia del cinema, ma ne definiscono proprio i confini. Ecco, Clint Eastwood spegne oggi 96 candeline, portando sulle spalle oltre 60 anni di carriera come attore, regista e produttore. Un'icona di un'America che ci manca e che ha saputo reinventarsi continuamente, passando dai deserti degli spaghetti western di Sergio Leone alla regia di capolavori da premio Oscar. E a proposito del suo debutto con Sergio Leone in Per un pugno di dollari, sapevi per esempio che quel leggendario sigaro che stringeva costantemente tra i denti e che divenne il simbolo del genere western era in realtà un incubo per lui? Sì, Clint Eastwood non ha mai fumato in vita sua e detestava a tal punto l'odore del tabacco da supplicare Leone di tagliare le scene in cui doveva accenderlo, sentendosi persino male durante le riprese. Altra chicca che forse non sai è che Clint è un pianista jazz di immenso talento e che prima di diventare una star si manteneva suonando nei club. Una volta poi diventato regista, ha composto personalmente le colonne sonore di molti dei suoi film più famosi, tra cui Mystic River e Million Dollar Baby, nascondendo la sua firma dietro una profonda e intima sensibilità musicale. 96 anni vissuti sempre con lo sguardo dritto, l'andatura lenta e la straordinaria capacità di ricordarci che il talento non ha età. E allora auguri Clint! Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Quanto mi piacerebbe prenderlo il primo volo per questa isla bonita di cui tanto canta Madonna, che chiude così il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ebbene sì, noi siamo già arrivati alla fine di questo nuovo weekend che abbiamo vissuto all'insegna del benessere su Dimensione Suono Soft. Io ti lascio in compagnia di Giampiero Di Sora, a cui mando un bacio. Muah, ciao Giampi, pronto ad accompagnarti fino alle 17. Con me invece l'appuntamento è già a venerdì prossimo per la pausa pranzo della Radio del Benessere. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao!
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo,
9: la tecnologia
10: è Volvo,
9: il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Gli scontri a Parigi per la festa della Champions, il bilancio è di un morto e 219 feriti, 8 sono in gravi condizioni, fermate 780 persone, scontri e sfide a pallone in tangenziale. Oggi 100.000 per la sfilata con la Coppa, la città è blindata, il ministro dell'Interno avverte risposte dure ai disordini, tolleranza zero. La guerra in Medio Oriente, Trump chiede modifiche all'accordo con l'Iran e attacca ancora Papa Leone, qualcuno spieghi al pontefice che il sindaco di Chicago è inutile, ha scritto il tycoon. Intanto, secondo il New York Times, Trump avrebbe inviato a Teheran una nuova proposta inasprita, mentre Israele annuncia la conquista del castello di Bifur in Libano. In cronaca, incidenti stradali, un 17enne è morto nel Foggiano, guidava un 16enne, feriti altri 3 giovani. Il conducente dell'auto ha accelerato nei pressi di un posto di blocco, di cui l'inseguimento e l'auto che è finita poi fuori strada. La pagina sportiva con il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi vanno agli ottavi. La MotoGP alle 14, il Gran Premio del Mugello, Bezzecchi è in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
14: Buona domenica pomeriggio anche da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ultima giornata del mese di maggio, siamo nel bel mezzo di un ponte per molti lunghissimo, perché ovviamente arriverà il 2 di giugno che sarà festa e quindi molti approfittano di questo, ma noi siamo qui a darti compagnia, quella giusta. Saluto anche Maria Chiara, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore, prima l'aforisma.
15: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ridere, adesso manca il nostro ridere.

0: Mi è sempre piaciuta questa canzone di Arisa, L'amore è un'altra cosa, e questa è Dimensioni Sono Soft. Buona domenica.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Rosalino, Cellammare, Ron, prima dell'appuntamento con le ultime notizie, in arrivo nella domenica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Bentrovati da Francesco. Certo, è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando precipitosamente di lasciare l'Italia per volare a Istanbul. Il 49enne manager turco Ulas Demir, preposto dalla statunitense Cadel Construction alla sede secondaria italiana della multinazionale che, secondo la procura di Milano, sul paraschiavismo di centinaia di manovali indiani sfruttati, sta costruendo il nuovo consolato generale degli Stati Uniti, un cantiere da 200 milioni di dollari sull'area dell'ex tiro a segno di Piazzale Accursio. Il dirigente turco era indagato per l'ipotesi aggravata di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro. Grave atto intimidatorio nella tarda serata di ieri nel vicentino Enego. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti all'ingresso dell'abitazione di Adriano Cappellari, cronista del giornale di Vicenza e della testata all'Altopiano. La bomba ha generato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di diverse finestre. L'abitazione in quel momento era vuota. L'incendio è stato presto domato. Cappellari, già in passato, era stato preso di mira per la sua vicinanza al sacerdote campano Don Patriciello. Sono sconvolto, ha detto Cappellari. Qualcuno evidentemente mi sorvegliava, non capisco il motivo di tanto accanimento, ha dichiarato. Nella cassetta della posta della sua abitazione è rinvenuta una lettera con esplicite minacce di morte indirizzate proprio al cronista e farneticanti riferimenti a Giorgia Meloni e a Don Patriciello. Dalle immagini della videosorveglianza si vede un uomo col volto coperto entrare nella proprietà, piazzare il pacco bomba a terra e fuggire a piedi. Fuggono all'alta dei carabinieri e impattano contro il guardrail. Muore un ragazzino di 17 anni, Andrea Procaccino, feriti altri 4 minorenni, tra i quali il conducente, accaduto a Ortanova nel Foggiano. L'auto coinvolta è una Renault Megane Station Wagon con targa polacca. Non ci sarebbe stato contatto tra i militari e la vettura dei ragazzi. Sinner paparazzato in giro a Monte Carlo in compagnia della sua Vespa. L'azzurro è stato ripreso mentre guidava il suo motorino rosso fiammante. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sala che ti sta parlando. Sono oltre 95 le micro piccole imprese lombarde all'evento promosso da Artigianato in Fiera, aperto fino al 2 di giugno ad offrire una panoramica completa del meglio proprio della tradizione artigianale lombarda. Sono queste 95 micro piccole imprese provenienti da 10 province con capofila Milano, presente con circa 50 realtà artigianali. Tutto questo a pochi passi dalle fermate di Metropolitana e treni di Fiera Milano Ro, quindi un appuntamento sicuramente da non perdere. Da non perdere la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. su Dimensione Suono Soft.
10: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

0: We Are Young nella domenica di Dimensione Sono Soft, dove non può mancare la nostra Good Life. Si parla di tuberi e salute.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: con chi sei.
1: Eccoci con la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. La consideriamo un cibo semplice perché è sempre stata con noi in modo umile ed utile, direi. Eppure la patata è una delle invenzioni più preziose della storia umana, che ha attraversato continenti, sfamato popolazioni e resistito a guerre, carestie e povertà. E non è soltanto cibo, perché può diventare energia, farina, colore naturale, amido biodegradabile, cosmetica e persino elettricità sperimentale nei laboratori scolastici. Quindi, dove molti vedono un ingrediente comune, la natura nasconde versatilità e resilienza. E anche un messaggio molto saggio: la sopravvivenza del mondo non dipende soltanto dalle grandi tecnologie, ma anche dagli alimenti umili come la patata, che continuano a sostenere miliardi di persone. E ogni cultura

0: Canzone triste di Zucchero, tra poco le ultime notizie. Buona domenica, da Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesco Certo. Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria delle PSG in Champions, festeggiamenti sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs Élysées, nei pressi del Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave. A perdere la vita un 24enne centauro schiantatosi contro dei blocchi di cemento su una bretella stradale. Un'altra persona in prognosi riservata, 219 sono i feriti, 57 dei quali agenti delle forze dell'ordine contusi o feriti, 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione. Oggi 100.000 tifosi francesi attesi alla Torre Eiffel per i festeggiamenti e poi al Parco dei Principi. Nel pomeriggio la squadra del Paris Saint-Germain e nello staff tecnico saranno ricevuti all'Eliseo da Macron, mobilitati 6.000 tra poliziotti e gendarmi. In Italia Marco Basocco, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri pre-derby di domenica scorsa, è stato estubato, resta leggermente sedato, continua il miglioramento anche dal punto di vista neurologico. Nelle ultime ore il giovane è tornato a parlare normalmente con i familiari e con il personale medico, resta ricoverato al momento nel reparto di terapia intensiva del Molinette di Torino. Distruggere il mondo sono le polarizzazioni e il disprezzo, l'ha detto il Papa all'Angelus, sottolineando che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro, e per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e eredità. Il Pontefice ha ricordato che in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace. Marco Bezzecchi trionfa al Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, una doppietta dell'Aprilia, considerato il secondo posto di Martin al Mugello, anche Kimi Antonelli che ha visitato il box Ducati. Al Roland Garros Bolelli e Vavassori ai quarti hanno dominato sul duo Paul Willis 6-4-6-3. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Non c'è soltanto il Palio di Siena, c'è anche il Palio di Legnano che si sta svolgendo proprio in questo momento, in questi minuti. Dalle 15.30 allo stadio Giovanni Mari, quindi da un po' di tempo, il tutto si chiude con questa corsa ippica tra le 8 contrade cittadine, evento conclusivo proprio e cuore della manifestazione, seguito ogni anno da migliaia di spettatori. Ricordo, Palio di Legnano, quindi se siete da quelle parti potete assistere naturalmente a questa grandissima manifestazione. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Dio creò il battito del cuore e vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: la compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Baciami ancora, baciami. Giovanotti dal film di Muccino. Questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Edizione straordinaria. Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese. Con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: La voce di Phil Collins, True Colors, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Siamo così arrivati ai saluti da Giampiero Di Stora. È tutto, buona domenica pomeriggio, buona continuazione di giornata di questo ultimo giorno di maggio, 31 di maggio, con Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Dopo le notizie arriverà la voce di Federico Grilli che ti accompagnerà fino alle 21 di questa sera. A proposito, buona serata, ciao.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Ben trovati da Francesco Certo. Iran e Galibaf, ok all'accordo solo con i nostri diritti garantiti. Secondo i media, il presidente Trump avrebbe inviato a Teheran una nuova proposta. Il New York Times parla di un testo molto più restrittivo che servirebbe a far pressione su Teheran per una decisione in tempi brevi. Ma da Teheran si dice nessuna fiducia nelle promesse del nemico, contano solo i risultati concreti. Israele annuncia l'espansione nel sud del Libano. Appello ai residenti nella zona del fiume Zaharani: lasciate le vostre case. Lo storico castello Beaufort è stata la bandiera di Israele. Mosca, continuano gli attacchi di Kiev nella zona di Zaporizhia. La IEA dice un drone ha colpito la centrale. Ieri i russi avevano denunciato il primo raid mirato, ma era arrivato la negazione degli ucraini. Mattarella e bersaglieri, elemento cardine dell'esercito, messaggio del presidente in occasione del 73° raduno nazionale a Lignano, Sabbia d'Oro. Minacce di morte al cronista Antonio Cappellari, esplode un ordigno davanti casa, Giorgia Meloni esprime vicinanza al giornalista, irricevibile attacco alla libertà di stampa. Nella lettera inviata al collaboratore del giornale di Vicenza e l'Altopiano, vicino al parroco anticamorra Don Patriciello, ci sono riferimenti anche alla Premier. L'ampia pagina sportiva: Bolelli e Vavassori sono ai quarti al Roland Garros, hanno battuto il duo Paul Willis 6-4 e 6-3. Vingegaard si prende il Giro d'Italia per il danese maglia rosa questo pomeriggio, la passerella a Roma. Bezzecchi trionfa al Mugello in MotoGP davanti a Martin e Bagnaia. Il calcio: Leao al passo d'addio al Milan, ho dato tutto, adesso nuove sfide. Sugli anni rossoneri è stato un club che mi ha aiutato molto a crescere. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
10: Buon pomeriggio e naturalmente buona domenica, e aggiungiamo anche buon weekend sulla tua radio del benessere, dopo l'appuntamento con l'informazione, ma soprattutto dopo il mio amico e collega Gianpiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a qualche istante fa. Beh, le prossime 4 ore le trascorrerai insieme a me. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Nell'arco di questa giornata avremo tanti appuntamenti, beh, naturalmente con l'informazione istituzionale ad ogni punto ora, e poi ci saranno le nostre Good Life. Non mancherà la bravura ma anche la simpatia di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola, e questo sarà proprio il nostro primo appuntamento in ordine di scaletta, tanto per darti un'idea di quello che succederà nelle prossime ore. Ma naturalmente la musica sarà proprio la protagonista più importante in assoluto, come ormai lo sai, ed è per questo che ogni giorno puntualmente ci scegli, e a te va il nostro più sentito grazie. La musica italiana di Paolo Conte ha proprio il compito di aprire questa nostra prima ora insieme. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: di diamanti per Rihanna, i grandi classici e le hit di oggi di Dimensione sono Soft, la radio del benessere, tornano tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Renew.
11: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.
16: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: curiosità è sempre molta su Dimensione Sonosoft quando sta per arrivare Francesca Romana Barberini e il nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza. E allora, ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Continuiamo a viaggiare oggi con le guide di Repubblica, una guida che uscirà prossimamente, sapete che noi vi diamo anche delle anticipazioni, dedicata a Bologna. Oggi è con noi il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, a cui do il benvenuto. Caro direttore, ben ritrovato.
3: Ciao,
2: e poi ti chiedo anche come nasce l'idea di questa nuova guida dedicata a Bologna, Bologna Maxima.
3: Sì, queste guide della serie Maxime o Maxima nascono perché noi abbiamo l'ambizione, diciamo in genere ci riusciamo, di raccontare le grandi città italiane sotto un aspetto talmente dettagliato, talmente originale, che viene voglia a chi ci abita di andare a riscoprire gli angoli più segreti e più interessanti delle proprie città. Bologna era, diciamo, una spilla da mettere al bavero della giacca, e mancava in questa carrellata di attraverso l'Italia, che ha visto Milano, Torino, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, eccetera, e manca Roma e mancava Bologna. Ecco, arriva Bologna ed è un modo davvero curioso, con tantissimi ospiti che raccontano la loro Bologna, con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dell'arte, che raccontano i loro angoli segreti. Ed è questa formula che funziona molto. C'è anche una copertina, una veste grafica un po' più elegante rispetto alle altre, giusto per marcare la differenza. Noi siamo molto orgogliosi di aver messo insieme i tre, diciamo, distintivi: la Bologna dotta, la Bologna grassa, la Bologna, diciamo, un po' elegante, proiettata verso il futuro, che riesce a coinvolgere l'emozione di tanti bolognesi, e non solo, perché Bologna sta avendo un rinascimento mica male.
2: Eh sì, sta avendo veramente un momento di grande auge, insomma, ma è una bellissima città da visitare e tutta da gustare, posso dirlo?
3: Esatto, perché poi la parte gastronomica di Bologna
2: è fantastica,
3: cioè, non finisce più,
2: assolutamente.
3: Ti manda fuori di testa.
2: Eh sì, decisamente. Quindi, insomma, mille motivi per andare a Bologna e per scoprirla con Bologna Maxima. Direttore, ci sentiamo nei prossimi giorni, continuiamo a viaggiare con voi, quindi intanto grazie per questi segreti.
3: Grazie, a presto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui su Dimensione Suonosoft. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cari.

0: una rivisitazione acustica davvero molto interessante di questo grande successo degli anni 80. Take on Me erano gli A-ha su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
10: Autorigol di... a Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Bentrovati da Francesco Certo. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per caporalato un 47enne turco, ritenuto il rappresentante della divisione italiana della Cadel Construction, che sfrutterebbe decine di lavoratori indiani per la costruzione del nuovo consolato generale americano di Milano. L'uomo, Ulas Demir, bloccato all'aeroporto di Orio al Serio prima di imbarcarsi con la famiglia per la Turchia. Domani comparirà davanti al giudice Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato ieri per la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera. In mattinata l'interrogatorio di garanzia per lui e la compagna, la madre della piccola, Emanuela Aiello, già in carcere da febbraio per entrambi l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccina, sulla quale l'inchiesta ancora in corso ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che andavano avanti da mesi. La Trinità ci fa amare tutto e tutti, lo ha affermato il Papa durante l'Angelus, denunciando gli effetti distruttivi delle divisioni, delle polarizzazioni e del disprezzo delle diversità, cause di tristezza e aridità nel mondo contemporaneo. E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta oggi intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Al Roland Garros abbiamo 2 italiani del doppio nei quarti, sono Bolelli e Vavassori. Intanto avanza ai quarti il baby fenomeno spagnolo Codar, si è sbarazzato in 5 set di Carreno Busta. In campo Zverev, domani tocca a 3 italiani, alle 11 Cobolli contro Svaida, alle 13.20 meglio Serundolo con Berrettini, alle 15 Tiafoe e contro Arnaldi. Nella MotoGP Bezzecchi trionfa al Mugello davanti a Martin e Bagnaia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buona domenica sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme. Io sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Allora, sta per terminare l'ondata di caldo su Milano, ma anche sull'Interland. Ondata anomala, diciamo, per questo mese di maggio. Dopo i picchi di 35-36 gradi dei giorni scorsi all'ombra della Madonnina, si smetterà di boccheggiare. Questo perché l'anticiclone batterà in ritirata. Il lungo ponte della Festa della Repubblica sarà caratterizzato caratterizzato proprio da due fasi ben distinte: la prima parte stabile, molto calda, e poi sarà seguita da una seconda fase decisamente un po' più dinamica. Naturalmente ti voglio ricordare che nell'arco delle prossime ore, proprio qui su Dimensione Suono Soft, avremo due appuntamenti dedicati proprio alle previsioni meteo per la giornata di domani, per cui potrai farti sicuramente il punto della situazione in maniera molto più precisa. Questa che ti sto dando io è solamente così un'informazione. Allora, grande musica, si riparte, nuova ora insieme, quindi Pino Daniele aprirà le nostre danze. Prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, fra poco il nostro appuntamento ufficiale dedicato alle previsioni meteo per la giornata di domani. Non perdertelo e rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Tempo instabile tra Lombardia e Piemonte, con fenomeni soprattutto sui monti, ma a tratti anche sulle pianure della Lombardia. Poi nella giornata di domani non mancheranno degli spazi assolati, da segnalare ancora la possibilità di qualche fenomeno a tratti in Lombardia. Clima già mite al primo mattino, con temperature minime oltre i 20 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: È stata una grande hit internazionale di un po' di anni fa, ma devo dirti anche la verità, è stata una grande meteora. Natalie Imbruglia e la sua Torn su Dimensione Suono Soft. Ancora una buona serata da parte mia, io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e questa è la musica italiana di Renato Zero.
1: Stacca.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La classe e la bravura di Michael Bublé e la sua Home su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigol di... A Milano dal 1906.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Bentrovati da Francesco Certo. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente sintomatico è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani in serata. Lo stesso paziente è al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero ricorda che il rischio di Ebola resta molto basso in Italia. Fondi destinati alle emergenze umanitarie trasformati in una sorta di bancomat personale, mentre nei centri di accoglienza i migranti vivevano in strutture fatiscenti con servizi ridotti. Il denaro, secondo l'ipotesi accusatoria della Guardia di Finanza di Benevento, della Procura regionale, della Corte dei Conti, finiva in boutique di lusso, in viaggi e spese personali. Le contestazioni riguardano 8 persone coinvolte nella gestione del consorzio Maleventum, finito al centro di un'inchiesta su presunti sprechi e irregolarità nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Il danno erariale contestato ammonta a 1,3 milioni su 20 milioni erogati dal Ministero dell'Interno nel periodo tra il 2014 e il 2018. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notificato 8 inviti a dedurre, atto che precede l'eventuale richiesta di risarcimento davanti alla magistratura contabile. Si è risvegliato e interagisce con l'ambiente esterno Marco Basocco, il tifoso della Juventus, è rimasto gravemente ferito durante i disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus. Il giovane resta leggermente sedato per il dolore. Marco Bezzecchi trionfa al Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, prima vittoria in assoluto dell'Aprilia sul circuito, una doppietta considerata anche la seconda posizione di Jorge Martin. Al Roland Garros ai quarti avanzano Jodar e Zverev, domani i tre italiani ancora in tabellone con Bolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi saremo insieme fino alle 21 di questa domenica 31 maggio. Allora, le foto del restauro e l'annuncio della conclusione dei lavori, poi centinaia di commenti e battute sui social. Allora, al centro dell'attenzione ci sono le parti intime del celebre toro mosaico della galleria Vittorio Emanuele e secondo, ripristinate dopo anni di usura, come ben saprai, causata dal tradizionale rito dei turisti e non solo di ruotare il tallone sul punto considerato porta fortuna. Mettiamola così, a buon intenditore poche parole. Allora il post si è però trasformato in un boomerang perché il motivo delle critiche è legato al lavoro svolto. Secondo alcuni utenti il toro attualmente assomiglierebbe di più a un bue. Le foto stanno girando online, puoi andare a vedere, c'è una sostanziale differenza ma non posso entrare nei dettagli e quindi ti lascio così un po' la curiosità. Si riparte su Dimensione Suono Soft, grande musica italiana, questa volta firmata da Vasco Rossi. Prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sei tra quelli che guardano il calendario sognando la prossima fuga dalla routine? Allora di questo ti parlerò fra poco su Dimensione Suono Soft nelle nostre Good Life. Rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Mocauto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. Monza, M come Mocauto.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Nel weekend di Dimensione Suono Soft si apre un nuovo appuntamento dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli, ma la mia domanda è se sei tra quelli che guardano il calendario sognando la prossima fuga dalla routine. Allora, sembra che la scienza dice che fai proprio bene. Alcuni studi sul benessere hanno evidenziato che per recuperare davvero dallo stress spesso sono più efficaci piccoli break frequenti rispetto a un'unica lunga vacanza annuale. Allora, dopo circa 2 mesi di lavoro continuo, infatti, mente e corpo tendono a tornare ai normali livelli di affaticamento e stress. E c'è una curiosità interessante: il momento di maggiore felicità spesso arriva prima della partenza, quindi pianificare un viaggio, scegliere una meta o immaginare quei giorni di pausa stimola aspettativa e tanto entusiasmo, aumentando quindi il benessere mentale già nelle settimane precedenti. Gli antichi romani chiamavano tutto questo ozium, il tempo dedicato proprio al recupero mentale e personale, considerato fondamentale per affrontare meglio il negozium, cioè il lavoro. Insomma, organizzare un piccolo weekend fuori porta non è una fuga dalle responsabilità, ma un modo intelligente per ricaricare davvero energie e motivazione. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Un grande classico nella versione originale firmata da Billy Joel, ma di tutto rispetto anche questa di Barry White, ovvero Just the Way You Are. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Certo. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che verrà analizzato in serata dallo Spallanzani. Lo stesso paziente al momento è in isolamento in una struttura ospedaliera. Il Ministero ricorda che il rischio resta molto basso in Italia. Far smettere di scrivere cappellari, sarebbe questo il momento dell'ultima minaccia comparsa nella lettera intimidatoria lasciata davanti all'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza del Quindicinale L'Altopiano, dove nella notte ignoti hanno messo una bottiglia incendiaria e alcune bombole a gas nel tentativo di colpire la casa a Enego in provincia di Vicenza. Nel messaggio, oltre a riferimenti al decreto Caivano e alla presidente Meloni, veniva citato anche Don Patriciello, il parroco simbolo della battaglia contro la criminalità nel Parco Verde di Caivano, e proprio al sacerdote era rivolto l'invito a far tacere il cronista vicentino da tempo impegnato nel raccontare la realtà della cittadina campana. Indagano polizia e carabinieri. Il questore di Vicenza, Francesco Zerilli, segue personalmente la vicenda e in contatto con la prefettura per valutare eventuali misure di tutela a favore del cronista. Durissima la reazione del mondo politico e istituzionale, vicinanza a Cappellari espressa dalla stessa Meloni, mentre Tajani, vice premier, ha contattato personalmente il giornalista. Arrivano nuovi particolari sull'incidente stradale costato la scorsa notte la vita a un ragazzo minorenne nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Dai primi esami tossicologici eseguiti su 5 giovani che viaggiavano a bordo dell'auto finita fuori strada è emerso che tutti presentavano un tasso alcolemico superiore ai limiti. Gli accertamenti sanitari avrebbero evidenziato la positività ai cannabinoidi per due dei ragazzi coinvolti nel sinistro. L'autovettura, una macchina con targa polacca non rubata, condotta da un 16enne, era fuggita a un posto di blocco dei carabinieri ed è uscito fuori strada provocando il decesso del minorenne. Il Giro d'Italia, Vingegaard dunque trionfa nell'edizione numero 109, l'acuto di Jonathan Milan allo sprint sul traguardo di Roma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: La musica ritorna dopo l'appuntamento con l'informazione e apriamo ufficialmente l'ultima ora che insieme ci porterà fino alle 21 di questa domenica. Sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ti vuole premiare per la tua fedeltà, dandoti proprio la possibilità di scegliere e di votare tutta la musica che più ti piace. Come fare? Te lo dico subito. Vai sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipa al test Musica Soft, votando e ascoltando decine di nuove canzoni, perché ogni settimana la lista è sempre aggiornata. Ma se non non trovi la canzone del tuo cuore, quella che ti piace di più in questo momento, beh, Dimensione Sono Soft ti dà la possibilità di segnalare autore e titolo e poi la ritroverai nei sondaggi a seguire. Quindi è proprio una cosa che sistematicamente ogni settimana puoi tranquillamente andare a fare. Apriamo l'ultima parte insieme, lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana, sto parlando di Mango su Dimensione Sono Soft. Ma prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo, una sola parola, perché non ci sono spazi tra noi.

0: La voce incredibile di Beyoncé, la sua Listen, i grandi classici, ma anche le hit di oggi di Dimensione sono Soft, la radio del benessere. Tornano fra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Tempo instabile tra Lombardia e Piemonte, con fenomeni soprattutto sui monti, ma a tratti anche sulle pianure della Lombardia. Poi nella giornata di domani non mancheranno degli spazi assolati, da segnalare ancora la possibilità di qualche fenomeno a tratti in Lombardia. Clima già mite al primo mattino, con temperature minime oltre i 20 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere.

mentre Tiziano Ferro ha dato il via al suo mega tour proprio in questi giorni, noi su Dimensione Sono Soft lo riascoltiamo con una cover, di tutto rispetto, di quello che è stato un grande classico di Francesco De Gregori, ovvero Rimmel. Ancora una buona serata da parte mia, Federico Grilli, con te fino alle 21. Mi piace questo abbinamento che ho creato proprio per te, andando a ritrovare quello che è stato uno dei 45 giri che ha accompagnato tutto il mio periodo alle medie.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Oh,

0: con le Spice Girls su Dimensione Sono Soft chiudiamo il nostro appuntamento. Rimani con noi, fra poco l'informazione. Prima di ascoltarla insieme sulla tua radio del benessere, ci salutiamo come facciamo ormai ogni weekend, già perché concludo qua le mie 4 ore insieme a te. Lo so, sono volate, ma questo è merito di tutta la musica che hai scelto anche tu su Dimensione Sono Soft partecipando al nostro test Musica Soft, come ti ricordavo poco fa all'interno del nostro appuntamento. Allora, ci ritroveremo il prossimo fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17, la domenica dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro una piacevole serata naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco. Certo è atteso nelle prossime settimane il deposito della relazione della RIS nelle case di Perinaldo e Montenero sulla morte della piccola Beatrice e dell'autopsia svolta dal professor Ventura sul corpo della piccina, che forse poteva essere salvata se fosse stata portata in ospedale dopo le percosse, soccorso che però non c'è stato se non troppo tardi. Domani interrogatorio di garanzia per i due arrestati, Emanuele Iannuzzi, 42 anni, e la compagna, la madre della piccina, Emanuele Aiello, già in carcere da febbraio per entrambi l'accusa di maltrattamento. Maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l'inchiesta ancora in corso ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che andavano avanti da mesi. Auto fuori strada nel Foggiano, muore un 17enne, la guida c'era un 16enne, feriti altri 3 minori a bordo. Chi era al volante ha accelerato nei pressi di un posto di blocco all'altezza di una curva per l'alta velocità. La vettura, intestata a un cittadino polacco, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Tasso alcolemico superiore ai limiti e 2 positivi alla cannabis. Ad Ostia, auto in fuga dalla polizia ha investito 2 ragazzine che se la caveranno in 10 giorni. Operai schiavi per il nuovo consolato americano a Milano. Il manager turco della Cadel Construction, fermato all'aeroporto di Bergamo, stava per scappare in Turchia. Il 47enne Ulas Demir, ritenuto il rappresentante della divisione italiana del colosso che sfrutterebbe decine di lavoratori indiani per la costruzione della sede consolare. Accertamenti su un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Il paziente rientrato dal Congo, sintomatico, sottoposto al test che sarà analizzato dallo Spallanzani in serata. È finito il Giro d'Italia, edizione numero 109, il trionfo di Vingegaard a Milan, la tappa conclusiva a Roma, MotoGP con Bezzecchi che trionfa al Mugello davanti a Martin e Bagnaia, il tennis e Roland Garros, Borrelli e Vavassori ai quarti, avanzano anche Jodar e Zverev. Tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
3: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. No.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una City Car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
0: Canzoni d'amore senza pausa su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà
2: nel tempo.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fermo! Hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di
5: a Milano dal 1906.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.
6: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Alla fine ti amo, anche quando litighiamo.